0: che sulla tutti butta se vec.
1: Piedau.
2: Hold fi, follow virago, mi che torrita in sedne con l'agno, plane chi dai l'agno, pochi che fosse forrugnaron. E da voi a chi le tunghe piedau, il chitaron. Cus, cus, cus.